Iniziamo da Bari Casacca, Bari Casacca, Marco, Bari, in Casacca. Bari, siamo di Strasco, Sostenes. Dimitar, Dimitar Siriakin, Antonia Ivanova, oh, e qua per c'è tutta l'enchit, Batko, Zipko, Vinicioi e Justify an Angel, Dani Gospodà, Fassi Kelef, KLF, e non lo vivo per c'è, Bobby Ivanov.